se paralia, di canivali meistero volia. Già se ne tocca nome, toccanis, all'efticosi faieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.

Della fila, de celo ute pipero, ute pipila, se lo mono, la momilla, mia mila.

Si è per essere cocchino trisci, do pizzare. Oye, quan se cocco paliso, la corebis me plie. Quando ste che se macriamo, che quasi sabatrasci. Mampalepsume mia mera.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i duri, spasse, spasse, coppa gosmi o record. Talmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Piazza ne toccano, me toccanis, all'efticos in faieris. I canè cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canè toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, te lo napo.